0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa.
1: Sono Pasilda, la voce della house. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici,
0: solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, soprattutto sulle due isole maggiori, con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Santa.
1: Scusate, ma in questi giorni Marchino è alla ricerca di un claim. Ma te l'hanno commissionato o è stata la tua idea?
0: Sono aziendalista.
1: Allora pensi talmente tanto a questa radio che dici: ma la vogliamo rinnovare, dare qualcosa di nuovo. Quindi io faccio il facciamo finta di fare il jingle. Ritmo 80,
0: la radio che beve solo Fanta. Non è, c'è qualcosa che non
1: non torna bene. Ci proviamo di nuovo domani mattina, perché adesso ci dobbiamo concentrare su questo programma che comincia. Good morning, Forever Young.

0: però stai calmo. Che è il momento, che è il momento in dove uno si apre un, chiude un po' la vena.
1: Esatto, si chiude un po' la vena e invece dovrebbe contare. Invece lui non ha contato.
0: Lei in questo caso, sì, però stai calma. Andiamo a, a Rovereto. Rovereto.
1: Dov'è Rovereto?
0: Non più poi di Corona. Dai, siamo, non so in... neanche se la notizia è di Rovereto. Guarda, non c'è neanche un foglio, me la ricordo così.
1: Siamo in Trentino.
0: A Voghera, siamo a Voghera. No. A Milano.
1: No, Rovereto, fammi fare quello che ne sa.
0: Dove, ma non lo so dove
1: ci sono le campane, dove fanno le campane.
0: È il primo nome che ho detto, magari non è di Rovereto, ah, no? La notizia, però la notizia è questa, è certa. Attenzione,
1: Rovereto.
0: Una signora compie 51 anni e ha un locale, un bar, e okay, decide di fare festa di compleanno.
1: Sì,
0: ok?
1: Ok.
0: Musica manetta. C'è la festa, tutti gli invitati, auguri.
1: Auguri.
0: Però i vicini non sono contenti, chiamano la polizia. La
1: okay,
0: polizia
1: facevano
0: arriva,
1: troppa confusione.
0: La polizia arriva e dicono: guarda, abbassate. Le ho detto: voi non abbassate niente. No? Però stai calmo.
1: Cioè, gli voi, detto così. Ma mio... cos'è la rubrica quella dei marchini? Sì, no, sì, però devi stare calma.
0: Questo è il mio compleanno. Non abbassate niente. Questa è stata una testata. Festa finita. Festa finita.
1: Ci credo.
0: Il 51esimo compleanno l'ha finito per festeggiare in carcere. Sì, però stai calmo.
1: Stai calmo,
0: la prossima volta sta calmo. Good morning, forever young.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli,

0: caro socio, ho voglia di ridere. E allora?
1: Ridi.
2: A Romolo, che c'eremo, dimmi. Stamane mi sono andato in corso a pronto soccorso per infortunio. Lì mi hanno fatto un'iniezione antibritannica. Aremo, che stati? Vorresti di antitetanica? No, no, antibritannica. Mi sono graffiato con la chiave inglese, mortacci loro.
3: La mia amica non è stata assunta alle Poste.
0: Perché?
3: E sapete perché?
0: No.
3: Non era raccomandata.
1: Basta, vado via. Basta.
4: Good morning, Forever Young.

0: buona mattina, sono Filippo.
1: Sì, vai. Però ho capito, ma devi dire o Marco Corona o Marco Mainardi.
2: No, dice a te, i bambini dicono a te.
1: Parlano con me.
2: No, se i bambini ce l'hanno con te.
1: Non ce l'hanno con me, ci salutava.
2: Ce l'ha tuo figlio, sicuramente.
1: Non è mio figlio, uno dei tanti sparsi.
2: Il babbo torna.
1: Ma che torna?
2: Adesso torna, Filippo.
1: Arriviamo fino
2: a... Non per i coglioni, torna. Ok, sti cazzi i bambini, quest'ora a scuola. Ok.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: non è proprio così.
1: Cioè, purtroppo è la prima ora.
2: È la prima ora. Prima.
1: Ancora qualcuno non è ancora sveglio. Ma noi cosa facciamo?
2: Ci fermiamo, piccola pausa, caffettino. Sì. Torniamo tra poco per la seconda ora insieme.
3: Sono le 7:01.

0: da Carl Eisler. La Luna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione, in questa edizione, all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crispi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre, il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese, che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ritmo 80 presenta!
7: Good morning, forever young!
6: Con Marco Corona e Marchino!

0: torna quello che è il mio spazio preferito. Lo so, qualcuno dirà: ma ho sbagliato radio, non è importante. No, è una rubrica, spieghiamo.
1: Spieghiamo perché noi paghiamo per questa cosa.
0: È vero?
1: Sì, noi paghiamo, cioè di solito, no? Sì. Di solito nelle radio ti pagano per fare la radio.
0: Per fare questo spazio paghiamo.
1: Paghiamo noi perché è veramente brutto. Spazio, nessuna radio lo vuole, e allora paghiamo.
0: Non è vero, è il momento con il lento che generalmente non c'è su Ritmo 80, e che invece condividiamo in questo spazio.

0: Marucchini, yes, con la K. Sono arrivati quasi al termine, ma prima di andarcene, come al solito, vogliamo dire grazie per averci seguito.
1: Grazie.
0: Ma attenzione, vi vogliamo dedicare questo programma.
1: Esatto, come sempre, per far girare l'economia è anche un modo di baratto. Noi salutiamo una categoria di lavoratori.
0: Vai.
1: Perché abbiamo bisogno di voi, voi avete bisogno di noi. Questa pubblicità gratis in cambio ci date. Va bene.
0: Allora, quindi oggi i Marchini vi salutano in questa radio, voi in cambio ci date in base
1: quello che producete.
0: Vai.
1: Okay, se avessimo per dire salutate un panificio, portate la pizza.
0: Dai.
1: Ah, ok. Invece oggi salutiamo i proprietari di fabbriche di feltrini tondi da mettere sotto le sedie.
0: Tanto mi servono. Allora, esatto. Perché quando comincia o perdi qualcuno.
1: Esatto.
0: Allora ci vanno tutti i capelli.
1: Io non so come si chiama, cioè non credo che l'insegna sia feltrini.
0: Feltrini per le sedie.
1: Magari c'è. Cioè,
0: feltrini tondi, ci sono quelli quadrati, quelli da ritagliare.
1: No, quelli già tondi.
0: Quelli già tondi, perché anche a me fanno incazzare. Quelli perché non riesco a tagliarli bene.
1: Con l'adesivino.
0: Bravo. Ok.
1: Non lasciate domattina in radio, proprio davanti alla porta.
0: Cosa?
1: Una busta di feltrini.
0: Ah, cioè quindi
1: quante
0: noi abbiamo salutato. Io dunque, 2, 4, 6, una decina.
1: Una decina di feltrini, cioè per 4, ovviamente. Tutte
0: per
1: 4 gambe.
0: 40 gambe.
1: 40 feltrini. Hanno 4 gambe le tue sedie?
0: Sì.
1: Ma pensi. 4 gambe. No,
0: c'è un poveraccio. Ti accontenti di 3? Dondoli.
1: Beh, 20, dai, 20 feltrini a me e 40 corona.
0: Ok,
1: va bene.
0: Se volete mettere qualcuno di più,
1: lo vendiamo.
0: No, che lo vendiamo. No, se si stacca almeno.
1: Ah, sì, vabbè, per sicura scorta anche.
0: Per sicurezza.
1: 42 lui, 21 a me. Via.
2: Dopo questo abbandono.
1: Va bene,
0: noi.
1: Ciao.
3: Good morning, fam.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Torna uno dei due Marchini, sapete quale?
1: Marco Corona!
0: Bravo! Marchino è in pausa caffè, noi invece andiamo avanti in Good Morning Forever Young con una delle nostre rubriche preferite. Arriva la zuppetta!
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio! È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Emanuela.
2: Per

0: succede oggi.
1: L'11 ottobre 1492 la costa americana viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo.
2: Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America.
0: Le frasi del cinema.
3: Cioè, improvvisamente, ero in fondo ad un sentiero, no? Vidi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
4: Come l'ha chiamato?
5: Amore, amore, amore.
4: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.

0: c'è il resto del barchino.
1: Sì, vai.
0: Ecco le notizie che magari vi siete persi, perché poi alcune le trovano, le possiamo dire, sulla pagina Facebook dei Marchini, spesso e volentieri sono condivise.
1: Sì,
0: quindi...
1: questa è solo piccola, è una notizia piccolissima.
0: Certo, sì, al volo.
1: Ok, arriva dall'Europa in generale.
0: Dall'Europa.
1: Non lo so bene.
0: Perché ha visto la località, sembra il codice fiscale.
1: Non lo so, allora.
0: Europa Today, alla fonte.it.
1: Ah, era bimbo, un bimbo.
0: Sì.
1: Ok, 11 anni.
0: Ok.
1: Era al volante della Ape.
0: Sì.
1: Dell'Ape. Di un'Ape, un motoretto, un'Ape.
0: Mm. Okay. Sì, sì, sì.
1: È stato fermato dalla polizia.
0: Ok.
1: Non puoi guidare. E lui ha detto: guardi, sto accompagnando a casa
0: chi?
1: Mio padre ubriaco che era nel cassone.
2: Good morning, Forever Young.

0: siamo, la nostra seconda ora insieme. Vola il tempo qui su Ritmo 80. Ne abbiamo
1: Vola.
0: No, ma non era quello. Vola il tempo qui in vostra compagnia.
1: Che bello.
0: Sì.
1: Possiamo mettere dopo?
0: Chiediamo adesso al programmatore musicale. A tra poco.

0: era il disco di ora. R.E.M. Losing My Religion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: 20 trovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Una cassetta degli attrezzi per aiutare gli uomini con tumore alla prostata a trovare le parole durante la visita e clinici ad accogliere le loro domande. È la carta delle domande promossa dalla Società Italiana di Uro-Oncologia e dall'Associazione di Pazienti Europa Uomo Italia, presentata a Roma presso il Ministero della Salute. Il documento, in forma una nota, nasce dalla collaborazione tra clinici e rappresentanti dei pazienti, raccoglie 30 quesiti sui diversi momenti del processo di cura. Il paziente può consultarlo prima della visita e individuare le domande più pertinenti alla propria situazione e utilizzarle durante il colloquio anche con il supporto di un familiare o caregiver. Il panorama terapeutico delle neuropatie disimmuni sta cambiando rapidamente. Accanto alle terapie tradizionali che continuano ad avere un ruolo fondamentale, la ricerca sta sviluppando nuovi trattamenti diretti con target biologici sempre più specifici: i linfociti B, il recettore FCRN delle immunoglobuline G e il complemento. L'obiettivo è rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti, migliorare il controllo della malattia, ridurre la dipendenza dai trattamenti di mantenimento e soprattutto prevenire la progressione della disabilità. Lo ha detto Fiore Manganelli, presidente ASNP, Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Periferico. L'innovazione, per sua stessa definizione, è qualcosa di completamente nuovo che rompe modelli interpretativi, cambia significati e quindi generalmente fa fatica a essere accolta nei nostri sistemi se questi sono consolidati. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre l'orizzonte, avere modi diversi di leggere la malattia, di monitorarla. Con nuovi marcatori, con lenti diverse, potremo riuscire ad accorgerci di un progresso di malattia che comunque si muove e che adesso non viene riconosciuto, e questo può portare a evolvere paradigmi di monitoraggio e obiettivi terapeutici. Dobbiamo riuscire a misurare veramente l'impatto che un'innovazione ha sulla vita quotidiana, e credo che questo sia il passaggio fondamentale dalla significatività statistica al significato per la persona. È quanto ha detto Silvia Rossi, direttore medico Argenx, partecipando al webinar Dalla ricerca alla vita, quando le biotecnologie diventano qualità della vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marchino.

0: Disturbati ne abbiamo oggi.
1: Ma che bella sta canzone.
2: La canzone è bella, ma però è l'originale.
1: Di Velvet. Mi ricordano i Velvet. Fanno ancora i programmi in radio.
2: Salutare.
1: Fanno i DJ.
2: Fanno i DJ. Vedi, si sono
1: evoluti.
3: Ciao.
2: Allora, cosa? Era quelli di boy band, ti ricordi? Sì. Soffro lo stress.
1: Mi ricordavo, vabbè, comunque okay. Eri bellissimo.
2: Nicky Valvano e Crystal, cosa volevano dirci?
1: Crystal dov'è?
2: Non lo so. È la bottiglia di Crystal che si è bevuto lui per annaffiare, annegare.
1: Allora, noi sappiamo
2: problemi.
1: Che Crystal era questa. Non si vede.
2: Ma secondo me è come Mauro. È come Mauro, ripeto, ballava nel video.
1: Pensavo, avrei voluto piacere più Crystal io.
2: Okay.
1: Nicky Valvano.
2: Cosa voleva dirci Nicky Valvano?
1: Valvano?
2: Sì, Valvano. Valdano, quello degli anni 80.
1: Lui parla di questa busta paga
2: che insomma
1: sparisce.
2: E sparisce perché? Non se l'aspettava arrivare.
1: Quindi la domanda è, si presume che lui abbia un lavoro.
2: Certo, sì.
1: E conosce il valore della busta paga, conosce l'oggetto in essere.
2: E lo aspetta.
1: In questione.
2: E lo aspetta.
1: Quindi? Qualsiasi sia tuo lavoro, tienilo e lascia perdere le canzoni. Lascia stare le canzoni.
2: Esatto.
1: Cioè, fai qualsiasi lavoro, c'hai arriva a busta paga, arriva a stare le canzoni.
2: Ma
1: è una spesa, è una spesa. Devi comprare. Troviti
2: il microfono.
1: Qualsiasi. Fai video su YouTube. Lascia stare.
2: Fatto TikTok. L'ho fatto anche.
1: Non cantare!
2: Però non cantare, ecco esatto.
4: Good morning, Forever Young!
5: Yeah,

0: signore e signori, questo momento è uno forse dei nostri preferiti. Non solo perché
1: sì, mi piace
0: è vicino ai titoli di coda.
1: No, mi piace molto anche a me quando.
0: Quando?
1: Cioè, ma... Come stiamo parlando?
0: No, stiamo parlando del momento Amarcord. Noi, okay, essendo della zona tra Rimini e Pesaro, comunque, sì, ecco, dove il maestro Fellini, insomma, ha realizzato parte dei suoi capolavori che abbiamo visto tutti, Amarcord, appunto il titolo di una, ma anche il... no, capito?
1: Cioè, tutto molto chiaro. Quindi
0: è il momento rewind.
1: Ah, guarda,
0: bastava dire, sì, è il momento rewind, riascoltiamo qualcosa che abbiamo fatto dal 2006.
2: Diamo il via a questo esperimento. È la prima pescata a caso che questa sera parteciperà al nostro test.
3: Sei una grande amante?
2: Oh, oh, andiamo a scoprire se Lucy Blonde è veramente una grande amante. Il tuo pensiero prima di addormentarti.
3: Allora, hai tre opzioni da scegliere. Tu, abbracciata ad un uomo affascinante. Domani devo andare dall'estetista. Tre, avrò chiuso il gas. Ah, ok, domanda 2.
2: Una serata in maschera, come ti vesti?
3: A, da suora sexy. B, da infermiera sexy. 3, da ape maia.
4: B,
3: da infermiera sexy.
2: Terza e ultima domanda è un luogo per un incontro amoroso segreto.
3: Segreto, vado.
4: Vai.
3: A, un parcheggio.
4: Già fatto.
3: B, un museo.
4: Già fatto.
3: C, il bagno del Miu.
4: Passo.
3: No, il bagno del Miu rispondi.
2: Il bagno del Miu rispondi.
4: No, passo.
3: Quindi se non rispondi è sì. Allora, come nel caso, scegli uno di questi tre.
4: ABC.
3: ABC.
2: Tutte e tre.
3: Tutte e tre.
2: Attenzione, perché si è delineato il profilo della nostra prima tester nella cena dei Marchini.
3: Allora, il profilo A era sei un po' maialina.
2: Però... ma no, ma non è il suo profilo.
3: No, no. No. È il profilo B. Sei un bel po' maialina.
2: Un applauso a Lucy.
3: Il profilo C, se ti interessa, era sei una mortadella che viene sempre dal maiale, ma è un'altra cosa.
5: Good morning, Forever Young.
6: Con Marco Corona e Marchini.

0: il momento di dedicare questo appuntamento che avete appena seguito a chi?
1: Allora, oggi lo dedichiamo, lo sapete benissimo, facciamo questa sorta di scambio merce. Noi salutiamo una categoria di lavoratori, esatto, di aziende, in cambio non vogliamo niente, se non magari un piccolo presente, ok? Piccolo, okay, presente.
0: Baratto.
1: È un presente. Baratto, un baratto. Oggi salutiamo la fabbrica che producono i telonati per il tir.
0: Scusa un attimo. Allora, quando ti ho detto di fare questo spazio, ho detto cose che magari possiamo usare.
1: Allora, infatti,
0: io te l'ho nato per dire che
1: Allora, infatti, io ci ho pensato anche questo, no? Ho pensato dopo.
0: Quindi tu ci hai pensato?
1: Sì. Okay. Allora io chiedo alle fabbriche.
0: Ma guarda, io lo chiederei a Cremonini, cosa ci facciamo?
2: Non lo so.
1: Non lo so. Allora, scrivi, trans, scrivete, lo stampate, trans corona.
0: Trans corona.
1: Che? Non pensare male.
0: A me è venuto fuori lo spam. Sono aperte 1500 finestre.
1: Allora, se tu scrivi trans corona, che vuol dire trasporti, capito? Te pensare sempre male. E ti fa questo bel telonato, te lo puoi attaccare al balcone con una bella scritta di 12 euro trascorro. Grazie.
0: C'è la fila sotto per fare l'appuntamento.
1: Lasciate il telonato, ma basta anche una palla, non tutte e quattro, capito? E tutte e tre davanti, no, cioè, perché è di tre,
0: certo, c'è anche esperto, okay, telonato.
1: Comunque, grazie,
0: quindi lasciatelo davanti alla radio. Io non so se cambio anche mestiere,
1: anche piegato, capito? Anche
0: cioè, secondo me, se metto questa cosa di fuori,
3: corona
0: mi aspetteranno tutti, capito?
1: Grazie alla ditta che fa i telonati per tir, ma anche per i ducati. Un telonato di trascorso,
0: perché noi vi abbiamo salutato oggi in radio. Good morning, fat.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.

0: saluta già, perché siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi. Grazie Franci. Quella è la frase motivazionale.
1: Non so chi sia.
0: Cioè, dopo un'ora così già dimentichi cosa hai fatto.
1: Non so chi sia. Quindi, non so dove siamo.
0: È quella della.
2: La frase motivazionale.
1: E chi sei? Chi è?
0: Lei è Franci, io sono.
1: No, lei, dottor De Lei, perché sei anziano. Lei chi è?
0: Marco Corona.
1: Mai sentito.
0: Ma mi sa anche quelli di ascoltatori, mai sentito.
1: Mi permetto un attimo.
0: Sì, dica. Prego.
1: Come
0: prego.
1: Sono arrivato alla fine del mio programma. Ringrazio gli ascoltatori.
0: Sei alla frutta, alla fine.
1: I numeri dell'otto torneranno domani mattina, puntuali alle 6, li daremo tutti.
0: Chi era questo?
3: Un cretino.
0: Ecco. Ciao Marchino. Good morning.
4: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal 1985, D.

0: Hai ascoltato Exposé, Expose to Love e Real to Real, I Like to Move It.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Una Ritmo Parade, tre fantastiche canzoni ed un'unica grande radio, Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Amici, benvenuti anche per quest'oggi all'ascolto della nostra classifica ufficiale che oggi si occuperà del mese di ottobre del 1975. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Casey and the Sunshine Band con That's the Way I Like It.

dal 1975, esattamente dal mese di ottobre, una band che poi ha avuto una lunga vita musicale costellata da una innumerevole serie di grandi successi. Questo è uno dei primi, si chiama That's the Way I Like It, per KC and the Sunshine Band, qui a Ritmo 80 nella nostra speciale Rit Parade. Saliamo di un gradino più in alto, un grande producer e musicista, lui è Van McCoy, e la canzone è quella che si intitola The Hustle.

Questa era la posizione numero 2 della nostra Hit Parade, occupata, come già vi dicevo poc'anzi, da Van McCoy con la sua The Hustle. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone regina della nostra classifica, ottobre del 1990.

0: ed era la posizione numero uno della nostra Rit Parade, occupata da Gloria Gaynor con Reach Out I'll Be There. Il nostro appuntamento con la Rit Parade termina qui, troviamo ogni giorno su Rit 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto qui con voi, vi aspetto qui sulla radio dei Forever Young per la prossima classifica. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast 7.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgi...

la prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.

0: I Like Chopin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola, in Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
2: Masterjack 90.
0: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20, in versione extended full show. Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips,

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avvertici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Emanuela. Per tutti.

0: accadde oggi.
1: L'11 ottobre 1492 la costa americana viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo.
2: Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America.
0: Le frasi del cinema.
3: Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vedi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
4: Come l'ha chiamato?
5: Amore, amore, amore.
4: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.

0: dice il saggio?
1: Le nuvole sono rifugio per i sognatori.
2: Chi osa interrompere il sonno di Pedor, figlio di Khmer?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Una signora si reca dalla dottoressa, entra, si mette a sedere e fa: dottoressa, ho un problema. Le fa: mi dica signora, c'è mio marito, non riesco più a fermarlo. La mattina si sveglia e vuole scopà, prima di pranzo vuole scopà, a pranzo vuole scopà, dopo pranzo li vuole scopà, e il pomeriggio, la sera vuole sempre scopà. Che posso fare? E la dottoressa: e dai il numero mio.
0: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
6: Numeri digitati sul telecomando e pagine che sembravano non arrivare mai. La pagina 100 per le notizie, la 201 per lo sport e la 777 per i sottotitoli. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro televideo.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su BioRepaco.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Doctor and the Medics, Spirits in the Sky. Dal 1984, Michael Jackson, Thriller. Dal 1985, Tracy Spencer, Round to Me. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 11.
4: E 1.

0: Sabrina Salerno, Voice e Stefano Secchi, I Say Yeah.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Ben arrivati su Ritmo 80, alla radio Forever Young, nella nostra mattinata esagerata. Ciao a tutti, sono Marco Greco e questa è la nostra Gimme 4. Questa è una nostra parentesi dedicata a quattro canzoni in quattro decenni. Partiamo da praticamente da in fondo, dagli anni 60. 1966, oggi vi faccio ascoltare Paint It Black dei Rolling Stones.

masterpiece del 1972, signore e signori, sto parlando di Superstition di Stevie Wonder, brano originariamente scritto per un chitarrista, Jeff Beck, che è importantissimo, alla fine è stato registrato da Stevie Wonder, che ha suonato tutti gli strumenti da solo. È mio, lo studio è mio, lo pago io, faccio tutto io. E la canzone è poi diventata uno dei successi più famosi di Stevie Wonder, è stata spesso campionata e remixata nel corso degli anni. L'abbiamo appena ascoltata qui su Ritmo 80. Dal 72 invece, un salto di 10 anni in avanti, stiamo parlando del 1982.

Crystal Waters, Gypsy Woman 1991 e prima ancora 1982 Tenax, 1972 abbiamo sentito Superstition di Stevie Wonder e abbiamo

0: alla prossima e rimanete con noi. La nostra mattinata esagerata qui su Ritmo 80 continua.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, Mike Francis, Together. Together again.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12:30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20:45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci?
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia Face to Face.
1: Ritmo 80 alla radio dei Forever Young. Un saluto da Lele Procida a tutti coloro che ovviamente ascoltano il nostro appuntamento con il Face to Face. Oggi a confronto come sempre quattro canzoni. Cominciamo con la prima copia, che prevede l'ascolto di un motivo del 1994 dei Boyzone. Ed una canzone di Frankie Valli e dei Four Seasons del 1965. Iniziamo con la boy band irlandese dei Boyzone, che proprio nel 1994 debutta con gran successo con una canzone intitolata Working My Way Back to You. Ed è proprio con questo motivo dei Boyzone che oggi noi apriamo il nostro appuntamento con il Face to Face.

grande energia per i Boyzone e la loro Walking My Way Back to You, che altri non essono una cover di un brano del 1965 di Frankie Valli, quello di Grease, giusto per intenderci, e dei suoi Four Seasons, che porta proprio lo stesso titolo del motivo appena ascoltato. Ragion per cui, dal 1965, Frankie Valli e i Four Seasons con Walking My Way Back to You.

0: ed era Frankie Valli con i suoi Four Seasons dal 1965 e dal 94 i Boyz II con Working My Way Back to You. Io voglio peraltro segnalarvi una ballatissima versione di questa canzone, risalente al 1980 ed incisa dai mitici Spinners. Il nostro appuntamento continua con il Face to Face qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, con un motivo di fargetta del 1992. Ed uno di John Miles, risalente al 1976.
1: Music was my first love, and it will be my last.
0: Nel 92 il DJ Mario Fargetta produce per l'etichetta Media Records un singolo destinato ad entrare di brutto nelle classifiche inglesi. Con la voce della stupenda Anne Marie Smith, si intitola Music.
2: Face to face, face to face.

0: ed era music per il DJ Mario Farogeta, reinterpretazione in chiave dance del grande successo del cantante inglese John Miles, risalente al 1976, prodotto addirittura da Alan Parsons con gli arrangiamenti di Adrian Powell nei gloriosi Abbey Road Studios. Il motivo porta ovviamente il titolo di Music.
1: Music

0: Dal 1976 John Miles e dal 92 il DJ italiano Mario Fargetta con due diverse versioni della medesima canzone, quella che si chiama Music. Il nostro appuntamento di oggi termina qui. Appuntamento a tutti Forever Young per il prossimo Face to Face, ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale di Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1983, Ryan Paris, Dolce Vita. Dal 1986, Madonna.

good heart. Gusta ogni nota e lascia che sia il ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.

0: e Gianni Togni, Vivi.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Sono le 14 in punto.
1: Oggi ho deciso di svelarvi di cosa parliamo in studio quando in onda va la musica. Non ci credete? State qua. Intanto buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, sono sempre qui per condurre in porto quest'ora di Ballatissimi. Anche oggi pomeriggio di fronte a me c'è Davide Ferrarini. Lo dico subito, sì, oggi si parlava di diffusori audio, di casse volgarmente, no? E passiamo il tempo tra un disco e l'altro pensando a sta roba. Tu pensa in che condizioni stiamo. Oggi il primo è bellissimo, davvero, si chiama The Color Inside. Questi sono i Typical. It's the color.

Allora, se trovate qualcosa di dissonante tra il disco di Typical, The Color Inside, che abbiamo ascoltato prima, che è meraviglioso, e questa di Bumblebee, che si chiama Crime of Passion, sicuramente divertente, ma non certo un'opera d'arte, la colpa è di Ferrarini, che ha deciso di mixarli così oggi. Io non c'entro, quindi prendetevela con lui. Intanto andiamo avanti, stavolta è bello davvero, eh? Gigi D'Agostino, The

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.

Chissà se il disco di Usura si chiama Open Your Mind perché ha rubato il campione da Simple Minds. Questa è la Glittering Prize, bello, storico disco di inizio anni 80, quello di Simple Minds ovviamente, Usura qualche tempo dopo. Usura, Open Your Mind, ora Magic Box, questa è For Your Love.

Se siete in macchina e la macchina sta saltellando sull'asfalto, le ipotesi sono due: o ci sono molte buche, che è un'ipotesi da non porre, cioè da non sottovalutare, oppure è la vostra macchina che sta ballando al ritmo di Lady Violet e di questa Inside to Outside. Anche questa è molto probabile, soprattutto se l'impianto che avete nella vostra automobile è quello giusto. Per tutti gli altri l'avete ascoltata, va benissimo così nel pomeriggio.

diciamo la verità, ci vuole una certa eleganza anche nel far casino, eh? E cioè si può far chiasso, divertirsi, sorridere, ballare, saltare, battere le mani a tempo anche con dischi un po' più eleganti di questo di Play Haiti, che si chiama The Summer is Magic, che sicuramente vi ricorderà un'estate in particolare, e va bene così, a ciascuno il suo di ricordo. Ora la Bush, Sweet. Diciamo la verità, ci vuole una certa eleganza anche nel far casino, eh? E cioè si può far chiasso, divertirsi, sorridere, ballare, saltare, battere le mani a tempo anche con dischi un po' più eleganti di questo di Play.

Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA.

La cosa simpatica, e ne parleremo magari in un'altra sede, in un'altra occasione, è il fatto che l'originale di Chic, quando uscì, non se l'era filato nessuno, no? Cioè, Sub 42 è quello che nessuno ricordava, nessuno considerava di quel 33 giri che conteneva altri successi mondiali. Parlo di Chic, ovviamente. Poi, questi di Mojo hanno deciso di campionarne un secondo e mezzo e è diventata un successo mondiale questa Lady, che continuiamo ad ascoltare con piacere. Ora Stardust, il disco è Music Sounds Better With You.

0: chiama Strings of Life, Soul Central. Che bel periodo quello del 2004-2005, bella musica, bella gente, bei locali, si suonava, si ballava, ci si divertiva, sono passati tanti anni ma va bene uguale. Strings of Life, l'ultimo di oggi, domani alle 14, ancora una volta con Sabino Pastore e Davide Ferrarini e con i Ballatissimi qui su Ritmo 80, la radio di voi che siete forever young e quindi continuerete forever ad ascoltare Ritmo 80 per tutto il resto del giorno e anche per la notte. Provateci, se poi siete in astinenza ricordate che trovate i nostri podcast o sulla nostra app che potete scaricare tranquillamente sul vostro telefono qualsivoglia sia, oppure anche su ritmo80.it. quindi ho detto tutto, perfetto, allora alla prossima, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1980.

Dal 1984 AZ Camera, All I Need Is Everything. Questi ed altri straordinari dischi sono

0: Europea. Aie, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Il disco di ora, Sister Sledge, Lost in Music. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
4: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
9: Datura Club 90s.
10: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
11: Datura Club 90s.

0: Natura Club 90s, the best of 90s.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.

0: mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
1: Datura Club 90s, the greatest gift of life is music.

dal 1988, King Wild, UK. Dal 1982,

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Radio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

A volte senti pronunciare il numero 100 e ti viene subito in mente i Bazzanetti. Vedi un campanello e ti viene voglia di suonarlo e scappare? Bene, sei dei nostri. Tra poco ti sblocco un ricordo su

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini. Anche oggi pronto per sbloccarvi un bel po' di ricordi dal passato. Tra poco vi parlerò, per esempio, di alcuni oggetti che andavano molto di moda negli anni 80 e che oggi non ci sono più. Intanto iniziamo con un primo ricordo musicale. Dal 1979, i Lip Sync, Funky Town.

0: shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80. La roba pazza, la palla che strumpallazza. Una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano, che si spaccavano in mille pezzi. E la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro spostato.
1: I'm a

80 con Tommy Venturini. Ormai lo sapete, il fine settimana vi sblocco un bel po' di ricordi. Per esempio, tra poco vi riporto sui banchi di scuola, nel mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le lezioni e le avventure dei ragazzi di una classe famosissima. Intanto una biondina che ha fatto impazzire tutti i ragazzi negli anni 80, Patsy Kensit.

0: 8 Wonder con I'm Not Scared. Siamo così ritornati indietro al 1988. Rimaniamo ancora negli anni 80 per il prossimo ricordo di oggi. Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchioni antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino!
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano, che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi! 3,

0: E questa era la famosissima sigla dei ragazzi della terza C, con la quale abbiamo terminato anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta e vi do appuntamento alla prossima puntata di Ti sblocco un ricordo su Ritmo 80.
1: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente.

Massimo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti dal 1985.

0: dal 1982. Duran Duran, The Reflex. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 18.

0: hai ascoltato The Flappard, Hysteria e ABBA, Knowing Me, Knowing You.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80, la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. File di copertine da osservare per mezz'ora, discussioni su quale film scegliere e il timore della penale se la videocassetta fosse tornata in ritardo. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra videoteca.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda.it.

0: La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1989 Kylie Minogue, Never Too Late. Dal 1983 Paul McCartney e Michael Jackson, 666. Dal 1982 ABC.

0: che hai ascoltato OMD, Electricity e Queen, We Will Rock You.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
0: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
0: in versione extended full show.
3: Masterjack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Checo, you're ready?
4: Non ce la faccio più.
3: Per forza.
5: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
6: Master Check.
5: Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
7: Come on!
8: Eccoci, eccoci, eccoci, un po' di volume. Vai. Eccoci, Checco, are you ready? La faccio io la sigla, la faccio io. Checco, are you ready? Daniel's Jack, cominciamo così. Va bene, benvenuti! Welcome. Questo è Master Check 90, anche questa volta insieme con un sacco di bella musica dei nostri tempi, no? Perché noi siamo moderni. Tu metti il fluo? Che è tornato, lo metti il fluo addosso, il fluo. Lo metti?
9: Faccio.
8: In faccia, ecco. Dance Jack, come stai? Deve essere il sushi. Che lui non ingurgita, ma si spalma sulla maschera e quindi fa questo effetto qua. Deve essere il sushi. E quindi diamo spazio e libero sfogo a questa oretta. E poco meno, poco più, poco meno, poco più.
9: Poco poco.
8: Sì, vabbè, infatti. Philadelphia! Com'è che si chiamava la tipa giapponese che faceva?
9: Kaori!
8: Brava! Brava io! Cominciamo con Stefano Secchi featuring Lynn Collins con Break Your Heart dal 92.

0: un po' di producing italiano, Living Joy, dove c'è dentro, se non mi ricordo male, anche Alex Pari nella producing. È vero, è vero, è vero. Ma se ci, ma secondo me si sono conosciuti, hanno fatto un caffè, poi Alex mi ha rifiutato la collaborazione, ma me l'ha detto. Sì. Living Joy, io mi ricordo, anche perché poi i suoni un po' si assomigliano. Dai, un cazzo di cazzo, qualcosa che giustifichi la mia minchiata, no, ti prego.
1: C'è neanche uno che si chiama Alex.
0: Il cane della cantante si chiama Alex. No, vabbè. Living Joy con Follow the Rules, che è quella che poi ha funzionato molto molto molto molto bene. Cioè Dreamer, ha funzionato, ma Follow the Rules. E adesso vi faccio sentire una roba del 66 della Butterfield Blues Band. È diversa. Ho capito, sembra Jim Morrison sobrio. E quindi ascoltiamo Run DMC con Mary Mary dall'88 in Master Check 90. Mary Mary. Maria.

0: Got a lot of love.
1: Aspetta, le faccio.
0: Era Got a lot of love. Got a lot of love. Chase got a lot of love. Got a lot of love. Fargetta version.
2: Bravo.
0: Grazie. Del 98. E adesso Regina con Day by Day dal 97, che recentemente, tra l'altro, in quel di Milano, in una fashion week credo di 2 o 3 anni fa, si è esibita niente poco di meno che in un vocal con Cerrone.
2: Veramente?
0: Te lo dico io. Regina con Day by Day dal 97, vero nome di Regina? Si chiama Aparecida Rivales.
3: A questo punto non posso non fare un momento dedicato a Regina. Poco prima che diventasse Regina, invece era un re di tutto la fallo, di tutto il contesto del Botafogo, di tutto il Brasile, che quando andava con il Botafogo era gay by gay e non day by day.

annunciato prima, insomma, del grandissimo successo che stiamo avendo in questo periodo grazie al nostro format, quando ho cominciato a fare sul serio in quel di Bari e provincia, perché diciamolo che siamo pugliesi, la cosa della quale ci mette mi è scattato di innervosimento, no, perché stavi dicendo sì ma non esagerare, invece no, c'era in quel periodo insomma un posto che funzionava moltissimo e la cantavo get down. Comunque una canzone che ha segnato molto, in qualche modo ha fatto un po' da aspetta da transponder della musica house in ambito commerciale, perché ha questi fraseggi spiccatamente house funky, ma è molto commercial style e del resto insomma un testo così fortemente assimilabile proprio per questo, fraseggi rubati dal sample che non è stato accreditato, e diciamolo, di Me and the Gang di Hamilton Bohannon. Eccolo! Down, get down. Bello, molto funky. Vabbè, andiamo con Kashmir, con Let Me Be, dal 92.

0: praticamente quella rubrica nella quale rispolveriamo un successo proposto in chiave moderna e quindi remixato, e questa è una cosa che accade più o meno bene. Succede che a volte lo sappiano riqualificare il successo dance degli anni 90 e che invece a volte sappiano fare soltanto una emerita. In questo caso cosa è successo? Hanno rifatto praticamente ex novo una traccia prendendo dei riferimenti da quella originaria. Del resto, insomma, nella versione 2013 di questo brano c'è un featuring che è quello di Nio, artista super ingombrante. C'è anche Akon che è super ingombrante, specie quando si toglie le mutande, perché Akon è da buon nigeriano, madonna mia, va bene. Sì, sto parlando David Guetta featuring Nio e Akon con Play Hard nel 2013, contenente la sample di Better of Alone di Els DJ.
1: Master Tech 90 presents Remix Today.

0: David Guetta featuring Neo and Akon con Play Hard del 2013, contenente il famoso riff, il famoso sample di Better of Londi, Els DJ. Abbiamo messo un pezzo sotto originale.
1: Sì, non c'è bisogno uguale.
0: C'è bisogno uguale.
1: La conosco.
0: Però dai, beh, bello.
1: Sì, ma la conosco.
0: Ho capito, c'è il pezzo sì, un po' più progressive. No, allora! Va bene, niente. Ci prendiamo una pausa, una promo pausa, poi torneremo più pimpanti che mai con il nostro Masterchef 90. Sarà ancora una volta musica un po' diversa per cominciare la seconda parte. Soprattutto arriverà il lentiginoso con la faccia da culo che si è trasferito a Lugano da un po' di tempo questa parte. Simply Red con Fairground. Al ritorno dalla promo ascolteremo loro. Il Masterchef 90, state qua!
2: Masterchef 90,
3: Masterchef
2: con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Come back soon.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

la promo con il Simply Radio Fairground del 96. Adesso potreste pensare che i Two Brothers on the Fourth Floor abbiano fatto sempre robe maranza, e invece no, nel 90 abbiano fatto anche loro una roba house. Two Brothers on the Fourth Floor e The Snoof Baron MC con Can't Help Myself, non posso aiutarmi.

0: Erano i Glam con House Party nella DJ Ricci Mix. Compianto Ricci.
1: Compianto e rido, non ci sta. Però ha fatto la storia della dance, cioè ha fatto un sacco di pezzi oggettivamente. Qui nel 92 era vivo
0: e ha fatto Glam con House Party. Ma forse pochi sanno che sia stata riconosciuta House Party, questa traccia qua insomma, ufficialmente come inno gay dei primi dei 90. Traccia originariamente registrata per la DFC, che immagino sia una etichetta discografica.
2: Immagino.
0: Sto scherzando. Sta scherzando. A New York da Adamski, Mr. Monday, il signor lunedì, Africa Bambata, e adesso finalmente insomma un po' di serietà, e il Soul Sonic Force, che inizialmente si chiamava Hell Below, poi è stata remixata da Elio Moratto, da DJ Ricci, con pianto, e pubblicata come singolo con il nome di Hell's Party per l'appunto. Comunque abbiamo fatto un po' di informazioni. Vabbè, andiamo con Mario Pew featuring Mall con Runaway.

Nezzo, finalmente un po' di roba bella, cantata, giusta, italiana, soprattutto in quanto a producing, Network con Memories. Tra l'altro, recentemente visto il video, devo dire che in quel periodo le tracce avevano... era un live in realtà, era un live rigorosamente, il playback, infatti ha beccato quattro volte, non è andata, è andata fuori tempo quattro volte, non ha beccato il sincro, in quattro ingressi vocali su quattro. La Simone J mi è andata un attimo, perché era lei a cantarlo, in versione Rapunzel, senza, anzi Raperonzel, no, Rapunzel, Rapepunzel. Vabbè, era bionda, sembrava un enorme brufolo quello che aveva in testa, perché poi era ossigenata male, tra l'altro. La cosa che mi faceva ridere, insomma, la visione di quel video, di quel live, era quanto fossero lunghi i pezzi, perché non... molto spesso nelle ospitate, specie all'estero, non andavano le radio, ma in ogni caso le extended, per cui aveva quei momenti da 2 minuti, 2 minuti e mezzo dove non si cantava un cazzo, e quindi anche che... allora che cazzo faccio? Ballo? Non posso ballare troppo che mi pigliano come cubist, che fa? E quindi era lì che aspettava che ripartisse incantato. Network Memories, ennesimo successo, dicevo, da DWA, producing italiano, per l'appunto, che in quell'anno in Italia scazzottava a botte di hit con la Bliss Corporation. Perché ho fatto questo riferimento? Perché è arrivato il momento di ascoltare Bliss Team con Hold On To Love dal 95, e fra Memories e Hold On To Love, Dance Jack eseguirà una miscelazione vestito da gladiatore con le...

0: dei Prodigy con Everybody in the Place del 91.
1: I fautori del super campionamento drum and bass, un po' di roba mista, un po' di drum and bass, un po' di hard rock, un po' di dance, ci mettevano veramente tutto. Dal 91 Prodigy, che comunque celebriamo anche perché mi è morto il cantante recentemente, insomma, in frontman Keith Flint, che insomma è stato anche commemorato nel giorno del funerale, come insomma dovrebbe fare un vero fan, cioè ballando e cantando nelle varie situazioni dell'East Side di London, dove del resto sono nati artisticamente parlando. Prodigy, Everybody in the Place dal 91, è arrivato il momento del famoso, altro non dica, per quei pochi che in questo momento fra la vita e la morte non dovessero aver ancora goduto di questo momento prima di passare a miglior vita, aspettate a aspirare. Da capo, è arrivato il momento di un'altra rubrica famosissima, cioè il mashup di Dennis Jack. Regaliamo qualcosa di ancora indefinito se mi indovinate i pezzi che citerò dopo averlo ascoltato con voi, perché anch'io francamente per la prima volta lo ascolto.
2: Finito? Masterchef 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: mashup di Dance Jack, i Master Jack 90, altra rubricona fantastica dove mi tagliuzzo, mi mette a tempo mezzo mondo 90, una roba pazzesca, molto molto bella. In questo mashup, dove non abbiamo ancora stabilito cosa regalarvi, ma qualcosa vi regaliamo, l'importante è che insomma cerchiate di indovinare cosa abbiamo mandato attraverso la nostra fanpage, scrivete nel nostro chat, cercate di indovinare cosa abbiamo mandato.
1: Indovinare cosa? È finito.
0: E ho capito, e quindi se avete indovinato, beh, se no va fangul. E quindi l'abbiamo ascoltato, e abbiamo ascoltato Ice MC in versione vaniglia e cioccolato, cioè due pezzi in Smelly Like One, va bene. Think About the Way e It's a Rainy Day, tutto che finisce in A, va bene. Dopo Ginny con Feel the Rhythm, Rough by Picotte, Gigi Doug D'Agostino con Angel Symphony, e quindi nel mashup di Dance Jack in Master Jack 90. È andata anche questa bella puntata, è stato bello star con voi, grazie a Dance Jack, l'appuntamento è per la prossima, ciao a tutti da un pezzo inconfondibile, una colonna portante.
2: Finita, stacca, stacca!
0: Ciao, io, Cecco, ciao! Io Cecco, ciao!
3: Master Jack 90 Master Jack. Con Cecco Corbasce e Dance Jack.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
2: Disritmo 80. Subito, Michael.
3: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
4: Ci puoi giurare.
5: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. 8.500 anni fa era possibile raggiungere l'Inghilterra via terra dalla Francia. Oggi si può coprire quella distanza a bordo di treni super veloci che vi

1996 i Masters at Work conducono il progetto The Braxtons nell'impresa di rifare l'epica The Boss di Diana Ross. Nonostante il confronto con una delle tracce più rappresentative della disco music degli anni 70, l'esperimento risulta riuscitissimo, grazie anche alla collaborazione di Vincent Montana Jr. e Frankie Feliciano. Nel 1991, mentre la CBS manda in onda l'ultimo episodio di Dallas, nel The Pharmacy Studio dei K-Class viene prodotto Rhythm is a Mystery.

scoperta dalla Purple Music è in perfetto stile house e riscuote un grandissimo successo in tutta Europa. Nel 1991, un anno prima di Show Me Love, esce una traccia con il caratteristico organo della Korg M1, che tanto ha reso famosa la traccia di Robin S. E Ride on the Rhythm di Little Louis, con un giovanissimo Mark Anthony.

quando il duo francese Mojo, dopo il grandissimo successo di Lady, Hear Me Tonight, ci riprova con Chili. La traccia contiene dei campionamenti della bellissima Le Freak degli Chic. Nile Rodgers e Bernard Edwards sono accreditati tra gli autori di Chillin, che riscuote un buon successo in Europa. Nel 2000, in Italia, viene ripristinata al 2 giugno la Festa della Repubblica Italiana, che a causa della crisi economica degli anni 70 fu spostata alla prima domenica di giugno,

fine degli anni 90, più precisamente nel 1999, quando Ian Carey e Jessine Papillon del progetto Soul Providers pubblicano Rise. L'idea nasce da una traccia del 1999.

0: Colors e le versioni di Bini e Martini rendono la release suonatissima nelle piste house, fino ad essere inserita in rotazione anche in radio. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda!
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Basilda. Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli. Basilda, Basilda, Basilda, Basilda, Basilda. Yeah. Yeah. Nel 1993 viene applicato per la 18ª volta nella storia il secondo intercalare. Per mantenere il tempo allineato al giorno solare medio viene considerato un minuto della durata di 61 secondi. Sempre nel 1993 Michael Watford produce So Into You. Basilda.

0: pezzo cantate dalla fantastica Martha Wash e questa Carry On del 1992, pubblicata a 5 anni dal suo esordio ufficiale da solista, datato 1987. Prima di allora era stata la backing vocalist di Sylvester e parte del progetto Two Tons of Fun e The Weather Girls. Da questo disco in poi la sua voce sarà per sempre associata alla house music, con centinaia di featuring per i più grandi producer del pianeta. Un'altra grandissima cantante che ha esordito negli anni 70 è Randy Crawford, che nel 1995 produce la sua personalissima versione di Give Me the Night, remixata da Muse Team.
1: Basilda, la classic, come non l'avevi mai sentita.

tantissimo dai collezionisti. Nel 2001 muore in Francia a 115 anni Marie Bremont, ritenuta la donna più anziana del mondo. Lo stesso anno, dopo alcune deludenti collaborazioni, comincia a farsi sentire una voce che diventerà una delle più belle e riconoscibili al mondo. Lei è Sia, che con i Different Gear produce Drink to Get Drunk.

Nel 1995 esce Born Sleepy, il disco degli Underworld che stravolge il mondo della musica elettronica. In seguito alla grandissima richiesta, il singolo viene ristampato circa 100 volte.